0: si fanno dei pezzi. Una ce la faceva anche lei, uno da solo.
1: Più caratteristici.
2: C'è des chansons très courtes et on peut même, c'est plus facile d'improviser, chacun peut chanter son morceau.
0: Allora, questo diceva una cosa, l'altra, l'altra gli rispondeva anche a parole un po' grasse, diciamo così.
3: Era brutto.
0: È che è peccato che queste donne si sono finite
3: tutte le cose, però è ancora più brutto.
0: Però per ridere così.
3: Otto ore nell'acqua.
0: Si parlava d'amore, ora uno diceva che l'altro aveva fatto questo, dopo gli rispondevano cantando.
4: C'était des paroles vulgaires.
2: Oui. Comme des petites histoires, des petites chansons comiques. On s'est moqué chacun de l'autre. Il y avait un groupe qui répondait à l'autre. On improvisait.
0: Improvisait.

0: Bella Ciao poi è stata quella che è di tutti, ecco.
1: Bella Ciao, tutto il mondo.
2: Elle est
1: de tout le monde.